0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sec.
1: Quattro persone sono in guardia custodia in i locali di a brigada di a gendarmeria d'Aleria in un quadro di a violenta aggressione commessa in un paese di Linguizzeta, in due una famiglia di sei persone è stata assaltata e ferita davanti al suo domicilio in serata di 1 e d'agosto scorso. Gli è stato interdetto l'accesso a sua casa, non sui seminacciati e violentati. Fatti che sarebbero a conseguenza di una ledica stradale, mentre chi è vittime rientravano in casa sua in Linguizzeta, dopo aver festeggiato l'anniversario di un giovane membro di famiglia. Le circostanze precise fermano a essere determinate dall'inchiesta in corso.
2: A Derazza in Tao, distrutta da un incendio in Calvi.
1: A Derazza di un stabilimento emblematico calvese che Tao è stata distrutta da un incendio consecutivo a un fuoco artificio di un quinto di agosto tirato dai rampali di Agidadela e incausato da un ordigno pirotecnico. In cui rasi a un ceranimo non a Derazza di un stabilimento che di chioso sa stadina. A vegetazione in gira a Derazza in legno ha di un picciato fuoco, in calvi su sinistro ha progato a desolazione in dei numerosi sostegni di un stabilimento.
2: Una vittura fa di una cauda di 80 metri in spelonkado.
1: In serata di domenica una vittura ha fatto una sortita in strada e una cauda di 80 metri in spelonkado. Per fortuna i due occupanti presenti in veicolo sono stati pochi feriti.
2: Il processo per l'assassinio di Pierluigi Giorgi si potrebbe tenere in un prossimo mese.
1: Il processo di Anthony Padovani, che ha tombo Pierluigi Giorgi e ferito sei altre persone, a sera di 23 di dicembre 2024, in un stabilimento a Iacino, le Lamparo, si vorrebbe tenere non su Avine Ilano, un processo che si deverebbe di non tenere leditamente in Iaccio, in due l'assassinio di Pilou, aveva provocato un'emozione considerevole.
2: Marc-Andrea Maurizi perde a suo Gurona e campione di Francia e Scacchi.
1: Marc-Andrea Maurizio prodigio corso di Genoa ha perso il suo titolo di campione di Francia di Scacchi e compie terzo di una competizione che si giocava ieri in Vichy. È stato battuto in mezza finale da Maxime Lagarde, battuto dopo in finale contro Etienne Bacro, nuovo campione di disciplina, in dei femminile Usagro Riven e a Sophie Millet.
2: Morte di l'abate Clément Meni, celebrando a messa in San Fiorenzo.
1: Ubrede è stato vittima di una mancanza in corso di messa di San Rocco che lo celebrava ieri in chiesa Sant'Anna di San Fiorenzo. Aveva 80 anni, era tenuto garo assai dai vieli, considerato che era da uomo di base, d'unità, sempre pronto a porre aiuto. E le sue esequie saranno celebrate in Asimana e Nevoge, Bigina e Zoi.
2: La tua età sportiva è USB Biturioso in Obagna.
1: USB ha vinto non da Ugampuyogo d'Obagna al secondo scontro di a stagione di Liga 3 a piegare 10 serie in sua intervenzione. I corsi hanno firmato una vittoria meritoria 1-0 grazie a un segno di Sebas al 28esimo minuto di Yogo, una vittoria che lo giolerà a confermare con la recessione di Versailles su Dioi 20 d'agosto.
2: Gilles Rondi prevede di traversare il mare Mediterraneo a un nodo.
1: L'ultrano d'Aor e di Brest, Gilles Rondi, Boleri Lewa sfia di attraversata di un mare mediterraneo tra Calvi e Nizza, sfia di una distanza di 180 km in regole di l'acqua libera, una sfia inedita che mai nemmeno ha riesciuto. E coupe l'attualità e compiamo un coup d'un po' chi di oggi è Campirino.
2: Usole e passaggi niuladi alternano stamane mentre chi udin può sapere in un dopo mezz'ora in montagna all'interno e non ha una grande parte di affaccia da est diventando un timpuralesco con pioggia localmente forte e anche a rondina. Si migliore in fine di giornata, si stabilisce ulibe cioè sei volte da Walagna al Gabigorso, non ha estremo giudo. I Gabi sposi a Ecoche West e l'Altieri Lievi. A Gorsiga, on di più concernata da Villegenza Arancia su Leoni e et d'imperador et massimale sous calade, banu da 30 à 30 rai dans ta olidurale, bintotu à 33 rai à l'intérieur, tra 25 et bintotu rai ni baesi montagne. A autore mezzustamane in cervioni, ad imperador aera di bintotu rai, a pression atmosférica di 1006 de givini bar et un percentuale d'umidità di 69. In città di Bastia, a pression atmosférica era di 1007 millibari, un percentuale d'umidità di 81 e una temperatura di 28 rai. In Calvi, 30 rai, una pression atmosférica di 1013 millibari e 68% d'umidità. Infine, in Ayad, ci sono dei sanguinari, sempre a Autoreme Zustamane, 29 rai, 60% d'umidità e una pression atmosférica di 1015 millibari.
3: Radio Calvi Citadelle.

0: Radio Galvici da Della, di un'ora.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Citadelle.